finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina. Forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla. E se qualche volta col tramonto nei tuoi occhi c'è una lacrima, non ti chiedere cos'è, perché l'anima

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua,

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì. Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre, la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere e vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti. Chi ti
2: Federico.
1: Porterai? Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento e andrete esattamente all'hotel Moselle Silvana Les Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero le favole moderne all'americana. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Coyote Ugly, film del 2000 di Devin McNally, uscito in Italia con il titolo Le ragazze del Coyote Ugly. Tra gli interpreti John Goodman, Piper Perabo e Adam Garcia. Violet compone canzoni a talento, ma non ha il coraggio di affrontare il pubblico. Dal New Jersey affronta New York per avere successo. L'approdo è il Coyote Ugly, un locale dove le ragazze, oltre a servire, ballano sul bancone in mezzo a giovani clienti eccitati e fuori di testa. Violet si adegua, tiene d'occhio il padre e il nuovo ragazzo, alla fine supera anche il complesso del pubblico. Nel film appare anche la cantante Leanne Rimes nella parte di se stessa, interpretando il brano principale della colonna sonora, Can't Fight the Moonlight.

State ascoltando Radio Animati e questa era Leanne Rimes con Can't Fight the Moonlight dal film Coyote Ugly, di cui abbiamo parlato in questo appuntamento di Chuck si canta. Tornando al film e alla colonna sonora, mentre Violet prova a cantare in un locale per la prima volta, in sottofondo si sente suonare un gruppo. Sono i The Calling con Whenever You Will Go, canzone che ha sfondato in Italia 2 anni dopo.

The Calling con Wherever You Will Go, comparsi nel film Coyote Ugly quando ancora il gruppo non era noto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete suggerire le vostre colonne sonore scrivetemi una mail a gianluca@radioanimati.it. Magari sarà la colonna sonora del prossimo appuntamento.

0: Dai su, non disperarti. Adesso c'è una bella novità. Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo ci esce.
2: La corona mi ha reso un buon servizio.

avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ritorno.

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore sulla riva del lago nota qualcosa fuori posto. È un corpo avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90 che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
5: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
5: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
5: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
1: Douglas Firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
6: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
5: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
6: Ti è a sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
5: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese e non so se mi spiego.
6: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
5: Ho fatto colazione all'Emplighter Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie. Fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mamma, abbracciami.
2: Oh, baby.
1: Ti voglio bene.
2: Giochiamo?
1: Sì, cucù.
2: Mi piace stare in braccio.
3: Baby mia,
2: ho fame.
3: Oh, baby.
2: Che buono.
1: Baby mia, mi fa sentire davvero mamma.
2: Ho sonno.
1: Buonanotte.
4: Baby mia è la bambola elettronica che ti fa sentire davvero mamma. Da Jig.

E questo è il mio fratellino George. Questa è mammina. E questo è Papino. Peppa Pig.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

ricordi dal passato? Ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula Mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla. Credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi, probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80, la roba pazza, la palla che strumpallazza, una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano che si spaccavano in mille pezzi e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal bambino.

0: Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
1: Aspetta, senti!
0: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra. Una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

0: anche degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: Ciao, sono Atom.
1: Ciao, sono Production.
0: E vi aspettiamo tutti su Radio Animati, ragazzi.
2: Radio Animati.
3: A Radio Animati sono le ore 6 in punto.

0: colazione. Le sigle che ami di più su Radio Animati.
1: Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Poseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coilman! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluidman! Celata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

Radio Animati 1979.

In questo concerto di spine e di perle, tu ridi per quanto hai tenuto la faccia composta davanti alle sberle.

New York è così affollata che anche nei cimiteri c'è solo posto in piedi.

Girelle a colazione. Il buongiorno di Radio Animati suona così.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
1: E a tutti quanti voi, amici del Predatori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
2: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
0: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
0: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate!
2: Ti faccio blu!
0: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
3: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
4: Ciao Manuel, fuori grotta in Napoli, fa rock. Ciao ragazzi!

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Pizzette, pizzettine catarì, qual è il vostro segreto? Se ho fame, me la fate passare, se non ho fame, me la fate venire. Pizzette catarì, calmano la fame, stuzzicano l'appetito. Pizzette catarì, ora v'ho capito.

0: noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola siamo nel 2000, quindi estate piena del 2000, e parliamo di una serie Rai 2, andata su Rai 2, che non ha avuto il successo che merita. È stata un po' bistrattata, trattata un po' come una serie B, ma ingiustamente, perché mi piaceva tantissimo. Cioè, piaceva a me, quindi è giusto che avesse.
4: Vabbè, certo. Sì. Serie televisiva di Ryan Murphy.
3: Quindi Glee.
4: Esatto.
3: American Horror Story.
4: Nip and Tuck.
3: Non è il primo che passa.
4: No, diciamo che si possono vedere i semini di Glee, emarginati contro cheerleader che appunto cominciano un po' a emergere. Fortunatamente questi non cantavano. Stiamo parlando, Tommy?
2: Popular.
3: Bello. C'erano queste Popular. Due che non erano sorelle, ma vivevano insieme perché i genitori si erano sposati. C'era Brooke, che era bellissima, bionda, cheerleader, e Sam, che era quella mora con i capelli lunghi, un po' la nerd della situazione. E questi mondi un po' cominciano a scontrarsi fino a fondersi, e alla fine lo dirò, a capovolgersi, perché Sam diventa poi quella wow sciantosa e Brooke si dedicherà allo studio. Mi piaceva tantissimo.
4: Esatto. Molto carina, con
3: c'era Carmen Ferrara, era la cheerleader un po' sovrappesa.
4: È vero. E c'era Mary Cherry.
3: Oh, Mary Cherry,
4: ti ricordi Mary Cherry, personaggio di questa ricca viziata, un po' sociopatica, un po' tonta, con la madre che si chiamava Cherry Cherry.
2: No, sta cosa
4: ancora più pazza di lei.
3: Candy.
4: E Mary Cherry, tra le altre cose, è sopravvissuta a tutto, anche una parentesi in un orfanotrofio thailandese, e non fate domande, quindi si ritrova in questo orfanotrofio thailandese, e il finale della serie, che è stata cancellata solo dopo due stagioni.
3: Peccato, perché era molto molto carina,
4: con un cliffhanger veramente brutale. Brooke viene investita
3: e finisce. Sì.
4: Muore. Quindi fan traumatizzati.
2: Non si sa.
4: Diciamo che qua Ryan Murphy ha fatto un po' uno scherzetto al network che l'ha voluto far fuori, e quindi
3: Sì, poi c'era questa fase della redenzione di Brooke. Brooke stava diventando buona, stava. A un certo punto finisce l'ultima puntata, viene investita, fine, ciao.
4: è andato così, insomma. Ci ascoltiamo la sigla di apertura di Kendall Payne, ovvero Supermodels.
2: Pensavo fosse quella di Cristina D'Avena.
4: No.

salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: Ciao, sono Sebastian Harrison, Satomi,
1: DBI. Ciao, Pasquale Finicelli, Mirko.
2: Ciao, sono Antonio Dio, DBI.
3: Ciao, sono Luciano De Marini, Paul.
4: Ciao, sono Manu De Peppe, Matt.
5: Un saluto a tutti.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la lunga serie dei cattivissimi. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Nel 2010 la Illumination fa uscire il film d'animazione Cattivissimo Me, grande successo in tutto il mondo, dove ha incassato più di 500 milioni di dollari. È la storia di Gru, famoso per essere una delle persone più cattive della città. Trova piacere a fare i dispetti, a veder soffrire le altre persone, ed è in possesso di una serie di marchingegni che gli consentono di compiere ogni tipo di cattiveria e di furto su scala mondiale. Nelle sue azioni è supportato dai Minions, che manovrano le armi presenti nei vari veicoli e lo aiutano a rubare. I Minions creano guai e gag da scene comiche, tant'è che nel 2015 è uscito il primo spin-off prequel tutto dedicato a loro. La colonna sonora del primo episodio è stata composta da Heitor Pereira e Pharrell Williams. Alla colonna sonora hanno partecipato anche artisti come Robin Thicke, che interpreta il brano nei titoli di coda intitolato My Life. Nella versione italiana My Life è stata eseguita da Giorgia con il titolo Tu Sei.

Giorgia con Tu sei, dal primo capitolo di Cattivissimo me, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. In Italia Max Giusti ha reso caratteristica la voce di Gru in tutti e quattro gli episodi. Nella versione originale la voce del personaggio principale invece di Steve Carell, con la critica che ha elogiato la sua performance. Della serie hanno fatto parte anche alcuni cortometraggi e due film dedicati ai Minions. Ed anche per questo appuntamento di Ciak si canta è tutto. Se volete suggerire la vostra colonna sonora preferita, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nella prossima puntata.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Cremoso dal sapore non acido. Ma di chi è questo yogurt?
2: Mio! Mio! Dolce yogurt mio! Mio! Mangio io! Mio! Voglio io! Così buono, così dolce è yogurt mio!
3: Lo yogurt che piace ai bambini.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animali da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Déjà vu. Vi ricordate Telemike?
1: Per 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
2: Del papa, Mike.
1: Allora, scusatemi.
0: Andato in onda tra l'87 e il 92 per un totale di 200 puntate, è stato uno dei quiz più famosi del grande Mike Buongiorno. Tre concorrenti dovevano sfidarsi in prove di cultura generale e giochi di fortuna, ma il vero momento che tutti aspettavamo era quando i giocatori si chiudevano nelle cabine per tentare di raddoppiare il montepremi che avevano raggiunto, rispondendo a specifiche domande sul proprio argomento di competenza.
1: Per la prima volta nella storia del quiz si gioca per la letteratura erotica.
0: Telemike non fu solamente il classico gioco a premi, ma introdusse anche i collegamenti in esterna via satellite dai vari paesi d'Italia. E in un quiz che si rispetti non poteva ovviamente mancare il notaio, Ludovico Peregrini, che in realtà non era un vero notaio, anzi non era nemmeno laureato in giurisprudenza, ma per tutti era il signor No.
3: Purtroppo la risposta non è giusta.
1: Perché non è giusta?
3: Per due motivi. Prima, perché ha dato un altro nome e poi ha dato oltre tempo massimo.
0: Un altro personaggio creato da Mike Buongiorno fu la piccola Robertina, una bambina dallo sguardo furbetto che raccontava barzellette e che spesso Mike non capiva.
4: C'erano due serpenti, la mamma e il figlioletto, e il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi, ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicata la lingua.
0: Una delle concorrenti di Telemike passata alla storia è stata la signora Maura Livoli. La concorrente infatti armeggiava in cabina con dei foglietti. Mike se ne accorse e andò su tutte le furie al punto di squalificarla. E la concorrente, di fronte a milioni di telespettatori, svenne. Un siparietto rimasto nella storia.
1: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Cos'è che ha nascosto lì, per favore, signorina?
5: Niente, guarda.
1: No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda.
5: Erano dei miei appunti.
1: I suoi appunti? Complimenti, signorina. Mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Mi spiace, signorina, lei è squalificata.
0: Déjà vu. Déjà vu.

0: Gianluco, tu sei tutti noi. Ti chiami Gianluco, non ti chiami Gianfranco.
1: Puramente di te soi ascolta
2: Radio Animati.
1: E se vedi.
3: Salve dallo studio 3 di Cinecittà, va in onda ora la 15ª puntata di Buona Domenica, programma di varietà e intrattenimento condotto da Maurizio Costanzo, Fiorello, il maestoso Claudio Lippi, la bellissima, altissima Paola Barale.

0: Radio Animati.
1: Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: mangiare, insomma, faccio il possibile. Adesso Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh.

0: a Radio Animati. Sono le ore 13 in punto.
1: Catatroia, Bogia. Lente, sì, lente turismo regione di Croce.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, Lo Stretto Indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Ciao, sono Douglas Meagan e vi saluto tutti quanti che seguono Radio Animati. Ti aspetto tutti quanti, ok? Radio Animati.
1: Due imbattere, due illevare.
2: Wendy, gole, pane, sen, prodaccione, meni.

tylko amo i smak estufa. Teraz mi schiaccia rosso, no è irrascibile, perché ho con squash espuma. E se sono debole mando giù spinaci a quintali, glu glu. Se c'è un uomo in mare lo vado a salvare, mi tuffo tra splash e sciuffa. Di ferro, io siamo da vada, son braccio di ferro, sì.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
2: Si era un attimo distratto.
4: No, ero distratto dalla bellezza della protagonista del prossimo, della prossima pillola.
3: Che è la fidanzata di uno di cui abbiamo già parlato.
4: Esatto, lei è la fidanzata dell'uomo bionico Steve Austin.
3: E lei non fa...
4: Sì, lo faceva anche lei, con un suono leggermente diverso, ma lo faceva anche lei. Stiamo parlando infatti, Tommaso,
2: della donna bionica.
4: Esatto.
3: Quindi siamo anni 80 pieni in Italia.
2: Sì, sì,
3: assolutamente. Lei cotonata.
4: Sì, lei cotonata, ok.
3: Bella.
4: Bella, molto bella. Faceva l'insegnante di scuola media che così si lancia con il paracadute e come Steve Austin si spiaccica praticamente al suolo.
2: No, vabbè.
3: E la riparano.
4: E come Steve Austin viene salvata dalla stessa tecnologia bionica del OSI, quindi dell'OSI.
2: Ha un orecchio super sensibile.
4: Esatto.
2: Un braccio destro fortissimo.
4: Esatto.
2: Gambe veloci.
3: Comunque posso dire una cosa, avere un orecchio sensibilissimo non è un bel potere. Cioè che senti tutto.
2: È come Martina che sentiva il campanello misterioso.
3: Non è bello.
2: Uguale.
3: Cioè, esistono gli psicofarmaci, tesoro.
2: Figurati che risolve anche conflitti internazionali.
4: Già.
3: Cioè, è già. Ferma 8 guerre.
4: Esatto. Il tutto correggendo anche i compiti della sua classe e cercando di non farsi scoprire dai suoi alunni mentre solleva automobili nel parcheggio della scuola.
3: Ma poi ti immagini i consigli di classe, i compiti a casa, i colloqui con i genitori, che vita d'inferno.
2: Una vita, ecco, infernale.
4: Comunque voi non ci pensate, ma la nostra donna bionica è stata una rivoluzione, perché è stata una delle prime vere eroine d'azione solista, perché fino adesso eravamo abituati alle, per esempio, Charlie's Angels.
3: Ma c'era già Wonder Woman.
4: Beh sì, ma Wonder Woman era più un personaggio da fumetto, questa era una donna, nonostante avesse delle capacità assurde, però insomma era una donna tra virgolette in abiti civili, diciamo così, e non con una tuta da supereroina. E Lindsay Wagner ha anche vinto un Emmy per questo ruolo.
3: Brava.
4: Esatto.
3: Tra un consiglio di classe e l'altro.
2: Ma andava anche dal parrucchiere.
4: Esatto.
3: Certo. Come la signora dell'West.
4: E pensate che l'OSI, quindi l'OSI, questa agenzia segreta, fa diventare bionico anche il cane, certo. Maximilian.
3: Avevano un sacco di soldi.
4: Esatto, aveva una mascella potenziata.
2: Ma come Superman aveva il cane, Crypto.
4: Esatto, esatto.
2: Guarda te.
3: Ma povera bestia. No, cosa c'è, Alessandro?
4: No. Mi sono anche ricordato, parlavi dell'orecchio bionico prima, e lei attivava l'orecchio bionico spostando i capelli dietro l'orecchio.
3: Ah, perché i capelli facevano da cuffia.
4: Esatto, cioè avevano i capelli
3: bionici,
4: insonorizzanti, cioè.
3: Beh, che comodità, lavori al lavoro, che ti metti i capelli sopra l'orecchio
4: e non senti. Bellissimo.
3: Devo contattare l'OSI se hanno qualche milione di dollari anche per me.
4: Il tema strumentale è un po' più melodico di quello di Steve Austin, è composto da Jerry Fielding e questa è La donna bionica.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio

Qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva. L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Se ti senti giù e hai bisogno di nuova carica,
2: Pocket Coffee.
1: Pocket Coffee, la carica del caffè più l'energia del cioccolato.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.

0: Animati 1996.
1: Io, Bob, cosa vuoi fare stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo: tentare di conquistare il mondo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como. Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando le canzoni sono più eterne dei film. Ben trovati da Gianluca. È il 1984 quando Gene Wilder dirige e interpreta The Woman in Red, La signora in rosso, una commedia brillante remake del film francese Certi piccolissimi peccati. Teddy Pierce è un buon padre di famiglia che vive a San Francisco, lavora come responsabile in uno studio pubblicitario affermato e frequenta il tennis club con gli inseparabili amici di sempre. Una mattina nel garage della propria azienda Pierce trova Charlotte, affascinante donna inglese di rosso vestita interpretata da Kelly LeBrook. La splendida giovane, non sapendo di essere osservata da Teddy, danza per qualche istante fatale sulla grata del ricircolo dell'aria, imitando Marilyn Monroe. L'effetto è immediato, Teddy comincia un corteggiamento che lo porterà ad avere più grattacapi che altro, al punto che si ritroverà in accappatoio su un cornicione al 20° piano di un palazzo del centro. Come ho accennato prima, la scena in cui Kelly LeBrook passa al di sopra di uno scarico dell'aria che le fa sollevare la gonna è quella più iconica del film. È una citazione di Quando la moglie è in vacanza, film del 1955 in cui il personaggio interpretato da Marilyn Monroe si trova nella stessa situazione. La colonna sonora del film, curata da John Morris e Stevie Wonder, include brani interpretati da Wonder e Dionne Warwick. In particolare il brano I Just Called to Say I Love You vinse sia l'Oscar che il Golden Globe per la migliore canzone originale nel 1985. No, no.

I Just Call to Say I Love You dalla voce di Stevie Wonder su Radio Animati in questo appuntamento dedicato a The Woman in Red, la signora in rosso, film del 1984 di cui abbiamo parlato oggi a Chuck si canta. Ma non ci lasciate perché torniamo presto con altre colonne sonore.

0: televisive. Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: I hacker usano tutti i mezzi possibili per conquistare la Terra. Una sola forza può contrastare il loro progetto. Una pattuglia di uomini valorosi. Con l'aiuto degli Exoframes possono arrivare ovunque alla velocità della luce e usare il più fantastico sistema di armi mai progettato. Dalla stazione spaziale Skyvolt, il raggio d'energia li trasforma in uomini macchine. Potere assoluto. Max Ray, il generoso comandante delle missioni marine. Jay Crocco, il rude specialista delle operazioni terrestri. Ace McCloud, lo spericolato esperto delle avventure spaziali. Qualunque sia la sfida, loro sono pronti, perché loro sono i Centurions. Centurions.

amici, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente giuschi.

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: Questo finale era peggio.
1: Vai. Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti? La luce.

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Venier a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Buonasera e benvenuti al nostro Luna Park!
2: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park!
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
3: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
2: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
4: Vuole la carta da 1 e 6 con 1 e 2 in tasca?
5: La più 4.
4: La 4?
5: Gli amanti.
4: Gli amanti, the lovers.
5: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
4: La fortuna aiuta?
5: Gli audaci.
4: Gli audaci.
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
5: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
5: La luna nera.
0: Ma chi era l'affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.
5: Chi sfrutta le occasioni e resta a galla, in che modo sa prendere la palla?
4: Sa prendere la palla? Silenzio! Come?
5: Di testa.
4: Ma che di petto, di testa?
5: Di testa.
4: No, al balzo, al balzo!
5: Io so chi sei.

0: Sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte Dracula,
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritolo.

simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Qui siamo all'inizio degli anni 80, nell'81 tu c'eri, noi no, perché siamo molto più giovani di te, ci tenevo a ribadirlo.
4: Grazie.
3: E siamo su Canale 5.
2: Siamo su Canale 5 e abbiamo come protagonista Steve Austin, che è un astronauta della NASA che ha la pessima idea di schiantarsi con un aereo sperimentale, riducendosi piuttosto male. Invece di pagargli la mutua, un'agenzia governativa segreta,
4: l'OSI,
2: decide di spendere la cifra astronomica,
4: vero per l'epoca,
2: esatto, che era 6 milioni di dollari, per
3: ricostruire. Tanta roba, 6 milioni
4: di dollari. E lui diventa?
2: L'uomo da 6 milioni di dollari.
3: Quello che fa.
4: Esatto. Gli impiantano un occhio telescopico, un braccio destro capace di piegare le sbarre d'acciaio, le gambe bioniche.
3: Bello, comodo però, eh. Un po' caro, ma comodo.
2: Diventa un agente segreto.
4: Esatto, diventa un agente segreto, quindi loro lo rimettono in sesto e lui diventa un agente segreto.
2: Ma costretto a correre in tuta rossa acrilica
4: esatto,
2: per salvare il mondo.
4: Esatto, se guardate anche la sigla di apertura c'è Steve Austin, quindi Lee Majors, che era l'attore, che corre a rallenti in questa tuta rossa in acrilico con sotto questo tu che dice Chiara. Lee Majors, l'interprete appunto di Steve, all'epoca è sposato con Farrah Fawcett, la bionda delle Charlie's Angels.
3: Che bella coppia,
4: era la coppia d'oro della TV anni 70 in America, e addirittura ebbe talmente tanto successo l'uomo da 6 milioni di dollari che ci fecero l'action figure. E cosa particolare, aveva un buco praticamente dietro la testa. Sapete a cosa serviva?
2: Per prendere aria.
4: No, praticamente se mettevi,
3: ci potevi soffiare dentro.
4: No, se guardavi attraverso il buco dietro la testa dell'action figure di Steve Austin, si poteva vedere attraverso il suo occhio bionico.
3: Ma che schifo.
4: Una roba inquietantissima, se ci pensate.
3: Però facendo tutto.
4: Esatto. L'aspetto più esilarante appunto è l'uso del rallentatore, no? Dicendo che lui correva a 100 km orari, però noi lo vedevamo andare lentissimo e vabbè. E poi gli episodi in cui combatte a mani nude contro un Bigfoot sono veramente un capolavoro. Il Bigfoot, peraltro, interpretato da André the Giant, grandissimo wrestler che tutti ricordiamo. Quindi ascoltiamoci il tema di apertura,
3: che non è tutto,
4: ma è un appunto un tema strumentale composto da Oliver Nelson con la famosa narrazione iniziale.
5: Steve Austin, astronauta, un uomo vivo per miracolo. Signore, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri.
6: Migliore?
5: Sì, più forte, più veloce.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Alberto Tadini, Actarus, Goldrake, eccetera, eccetera. Vai!

0: presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Studio Line L'Oreal.
2: Scolpisci i tuoi capelli.
1: Studio Line.
2: Gel wet look, gel forte style. Spray fiss ok.
1: Studio Line.
2: Tre pazze idee per un nuovo look
1: de L'Oreal.

0: scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
0: Che è lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Vabbè, va

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero una svitata in abito da suora. Bentrovati da Gianluca. Sister Act, una svitata in abito da suora, è una pellicola del 1992 che ebbe un grande successo. Incassò infatti 231 milioni nel mondo, di cui 139 solo in America. Dolores, la pupa di un gangster, deve scappare a San Francisco perché è testimone di un omicidio. A commetterlo è stato proprio il suo uomo. La polizia la fa custodire in un convento di carmelitane. L'irrequieta donna, in abito talarene, combinerà di tutti i colori a suon di gag, balletti e musica. Due ore di puro svago con l'ottima interpretazione di Whoopi Goldberg nelle vesti di suor Chiaretta. La accompagnano Maggie Smith, la madre superiora, e Katie Nagini, Wendy McKenna e Mary Wicks, rispettivamente le consorelle Maria Patrizia, Maria Roberta e Maria Lazzara. La colonna sonora è gradevole e le canzoni accompagnano il film, dandogli ritmo e allegria. Dal film abbiamo estratto la famosa I Will Follow Him.

Avrete riconosciuto tutti I Will Follow Him dal film Sister Act, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Il film ha un sequel, Sister Act più svitata che mai, diretto da Bill Duke. Per anni si è parlato di un possibile terzo capitolo sulla suora più famosa del grande schermo, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato. A distanza di più di 30 anni, il film e il suo sequel continuano a fare ottimi ascolti ad ogni passaggio televisivo, essendo diventati ormai dei cult nelle opere cinematografiche del genere musical e comedy. E con questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, Lo Stretto Indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi i presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo, Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai mai fatto?
5: Purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring, sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Basano.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu.

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Mani arrossate dal freddo?
2: S.O.S. Glisolid.
1: Mani segnate dalla giornata?
2: S.O.S. Glisolid.
1: Glisolid ridona morbidezza alle tue mani perché è crema di glicerina. Glisolid, lo specialista delle mani.

dentro di te. Tien. Cicciottella esagerato si è mangiata l'energia.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero musical e cartoni da Oscar. Ben trovati da Gianluca. A metà degli anni 60 le grandi case di produzione di cartoni animati, Disney e Hanna-Barbera in primis, lavoravano su corto e lungometraggi a tecnica mista, ovvero una combinazione di film dal vivo e cartoni animati. Il risultato fu sorprendentemente magico. Uno dei film realizzati con questa tecnica è Mary Poppins, basato sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers e interpretato dall'intramontabile Julie Andrews. Mary Poppins è la tata stravagante di una famiglia londinese che incanta i due bambini di casa con le sue doti straordinarie, i suoi strani amici e con i segreti nascosti nella sua borsa senza fondo. Mary Poppins li accompagnerà attraverso un viaggio pieno di avventure, risvolti comici e colorate coreografie in compagnia di uno spazzacamino di nome Bert. La canzone a lui dedicata, Chin Chin Cherie, si è aggiudicata uno dei premi Oscar vinti dal film.
2: Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss.

0: laggiù più felice di me. Cam camini, spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Cam camini, spazza camin, la sorte è con voi se la mano vi do.
1: Cam caminin, spazza camin, la versione italiana di Cin Cin Cherie da Mary Poppins su Radio Animati. Questo musical disneyano non poteva non contare su una colonna sonora iconica. Composta da Richard e Robert Sherman e Irving Kostal, comprende altri brani iconici come Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Go.

0: spiralidoso.
1: Super califragilistiche e spiralidoso. Su Radio Animati parliamo di Mary Poppins, film che si è aggiudicato l'Oscar anche per la miglior colonna sonora, montaggio, effetti speciali e miglior attrice a Julie Andrews. Pensate che Mary Poppins ha incassato così tanto che i suoi proventi sono serviti ad acquistare terreni in Florida e a finanziare la costruzione di Walt Disney World. Questo appuntamento di Chuck si canta finisce qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.
2: Radio Animati 1999.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Dice Fu. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni Settanta venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato. Dice Fu.

0: lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: Radio Animati 1984.

sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Aldi non può non cantare su Radio Animati, hai capito, Dave?

arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando Jerkalà vuole l'indipendenza. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1982 quando nei cinema italiani esce Vado a vivere da solo, primo film diretto da Marco Risi e primo in cui Jerkalà riveste un ruolo da protagonista. Il film è scritto, oltre che da Risi e Calà, anche da Enrico Vanzina. La trama è semplice. Giacomo, chiamato Giacomino, 26enne milanese studente fuori corso, decide di farsi regalare per il suo compleanno i soldi per andare a vivere finalmente da solo, così da potersi sentire libero anche dall'oppressione dei genitori. Trovata una malconcia mansarda, comincia la sua vita da scapolo pieno di speranze, immediatamente frustrate dall'invadente signor Giuseppe. Presto arriva tra loro François, una bella francese alla ricerca dell'uomo giusto. La ragazza non si accorge dell'amore che Giacomino nutre per lei e dà inizio così una serie di disavventure che culminerà nel matrimonio finale tra Giacomino e François, i quali, sfrattati dalla mansarda per il ritorno del padrone di casa, andranno a vivere in una tenda su una terrazza milanese. Accanto a Calaci sono Elvire Audry, Lando Buzzanca, Francesco Salvi e Franz Di Cioccio. Le musiche del film sono di Manuel De Sica, ma della colonna sonora è stato pubblicato solo il tema omonimo, Vado a vivere da solo.

0: Su Radio Animati Vado a vivere da solo, dall'omonimo film di cui parliamo oggi a Chuck si canta. Il brano, oltre a Jerry Calà che lo interpreta, è stato scritto anche da Gianni Di Nelli e da Celso Valli. Come abbiamo detto all'inizio, Vado a vivere da solo è il primo film diretto da Marco Risi, che troverà il successo con altri tipi di lavori come Soldati, 365 giorni all'alba, Mary per sempre o Ragazzi fuori, tanto per citarne alcuni. Il film ha avuto un sequel nel 2008, Torno a vivere da solo, diretto dallo stesso Jerry Calà. Si chiude qua questa puntata di Chuck si canta, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!
1: Sigle di cartoni animati, telefilm, trasmissioni televisive, colonne sonore 80-90. Radio Animati, un mondo di sigle TV.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marco D'Amore. Guagliù, state senza zitto.
1: Anche nel mondo di Arieti si ascolta Radio Animati. Seguiteci, un abbraccio da Giulia Tarquini, la doppiatrice di Arieti.

qui che dobbiamo.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce, Cristina D'Avena a Como Fan, Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan, Como, Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

giocare con me, Orso? No? Allora gioco con Radio Animati. Ciao a tutti, un bacione!

0: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto. Ciccio Bello diventò anche internazionale, nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa.
1: Cacca, mamma.
0: Il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
2: Ciccio Bello ha la bue, vuole te.
0: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
3: Dice su!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

sconvolte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

0: sta.
1: Mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

0: Si accompagnavo io. Vabbè, ormai è già in tangenziale.
1: Cincia allegra di malinconia.
2: A Radio Animati sono le ore 00:30 e 2 minuti.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa sognare. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Ghost, film del 1990 diretto da Jerry Zucker, che è una pietra miliare nel cinema di fine secolo scorso. Sam lavora in banca a New York e convive felicemente con la sua fidanzata Molly, una promettente artista. I due giovani, follemente innamorati, prossimi al matrimonio, conducono una vita spensierata fino al giorno in cui i loro sogni vengono improvvisamente spezzati. Una sera vengono aggrediti da un rapinatore armato che, nel tentativo di derubarli, spara a Sam uccidendolo. Sam però resta sulla terra sotto forma di fantasma per sistemare gli affari in sospeso. Con l'aiuto della sensitiva Oda May Brown riuscirà a proteggere Molly e a scoprire chi è stato il suo assassino e il suo mandante. Il film portato a successo da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg ha come tema principale della colonna sonora Unchained Melody, un brano portato a successo da The Righteous Brothers nel 1965. Grazie al film il brano tornò ad essere una hit nelle classifiche di molti paesi. Whoa.

0: Sunshine Melody dei The Righteous Brothers, colonna portante di Ghost, di cui stiamo parlando oggi, a Chuck si canta su Radio Animati. Un film che ebbe un inaspettato ed enorme successo a botteghino, incassando circa 506 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di appena 22 milioni. Pensate che è stato il film di maggior incasso globale nel 1990. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Al mattino, per la sua prima colazione, Orzo Bimbo e latte. Sapore e sostanza tutta natura. La la la, bimbo,
1: Radio Animati, premiata sigla.